0: io quell'ardito garzon che nella reggia delle vergini eccelse tenti offender l'onor.
1: Ti inganni, Augusto?
0: No, non inganno, no. L'error confessa, di popper confessa, di poppea nelle stanze non ti trovai nascoso.
1: Cielo, che sento male,
0: accusa col silenzio il suo delitto.

0: belli e per conte di Sella all'unoreca e dice lato.
1: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto, ma se m'arresto, io

0: ma non verrà, che parli, qui l'aspetto, lo è vano, ove, perché, di questo sapevo altrove,
1: ordine,
0: sempre ne sfuggirà di mano,
2: fate in passo,
0: al culo lo sguardo e noi fermo,
1: e

0: e Oscar tu sei.
1: Qual villania!
0: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa.
1: Il conte qui?
0: Che? Dove?
1: L'ho detto!

0: o questa graziosina, farò una gelatina, farò un po' fricassè.
1: Andate, restate, partite, unite, restate, unite, o non bagno a te raccomando la stalla cantina.
2: Oh, questa sa che bella!
1: Uva preparando di spezza cucina.
0: O questa graziosina,
1: sapieri scusate.

barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la barba, qua presto la barba, presto il lieto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sans quoi? Hey, Figaro, sans quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, quanto grandissimo sei, col mio esportatore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.